0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Yes.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio, direi. Io ti direi. Torna da

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 6 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 9:00.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.

mi disse prendimi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 10 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
8: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.
8: Buongiorno, io sono Francesco, io sono Giorgio. Buongiorno e ben ritrovati. Cari telespettatori e care telespettatrici, ma anche ovviamente cari amici che ascoltate magari semplicemente dal cellulare, dal tablet, dal computer. Giorgio Conti Show, ore 12.14 in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, esattamente dallo Studio Vale, da dove vi trasmetto. Sul canale 788 della vostra televisione oppure su tutte le altre piattaforme cercate Brescia Sat e sotto la voce Radio Super cliccate, in questo caso ci sentite sui telefonini, sui cellulari e sui tablet, sui computer, e questo ovviamente è una cosa internazionale volendo guardare. Ecco perché si riescono a chiamare anche tanti amici che magari non ricevono il canale 788. Bene, anche oggi un po' di cose da dirvi. C'è arrivata una lettera questa mattina che mi ha abbastanza toccato, l'approfondiremo dopo. Adesso mi preme naturalmente ricordare il numero telefonico per collaborare al nostro programma, come sempre 351 40 41 42 3 per vedere qual è il vostro parere se tratteremo un argomento, per raccontarci qualcosa, anche semplicemente per augurarci una buona giornata, un semplice saluto gradito, magari anche da gente che non ha mai avuto il coraggio di comporre quel numero telefonico perché dice: e poi cosa dico? Niente, mi saluti e va bene così. Quindi 351 40 41 42 3. Martedì

Ragazzi miei, dateci dentro perché settimana prossima ci sarà il cambio dell'ora, quindi verrà buio molto molto presto e ci chiuderemo nelle nostre belle casettine. A parte che, ripeto, prometto un'ottobrata ancora con temperature dignitose e quindi avremo ancora la possibilità di stare all'aperto. Anche oggi i nostri sponsor, anche oggi la nostra musica e anche oggi, naturalmente, visto che l'abbiamo pagata un sacco di quattrini, partiamo con la nostra orchestra.

0: E partiamo subito di sprono con la nostra prima telefonata. Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio, caro Samuel, come la va?
1: Siccome domani non so se riesco a chiamarti, ti ascolterò se riesco anche a ascoltarti.
0: Certo.
1: Perché domani non so se riesco, perché siccome domani devo andare dall'oculistico.
0: Ah, vai a far controllare la vista?
1: Eh sì, devo andare dall'oculista, sì, ogni tot.
0: Ogni tot.
1: E devo vedere se mi mette le gocce.
0: Le gocce per?
1: Per gli occhi, per vedere, per non solo. Dipende, alcune volte, una volta me le mette, una volta no, una volta sì, una volta no, non si capisce. Una volta gli ho detto, ma quanto durano? Ma chi? Poco, una mezz'oretta, mi sono durate dalle 9 a mezzogiorno.
0: Oh, Madonna!
1: Devo fatica a vederci. Va bene, ok, vedevo tutto sfocato. Una volta non me le mette, una volta me le mette. Se me le mette...
0: Beh, io credo che lui sappia fare il suo lavoro, me lo auguro.
1: No, no, per quello, anzi. Dopo sono io che peggioro il caso.
0: Beh, chiaro. Sai che purtroppo la vista è un dono prezioso, ma sono tutte quelle cose che qualcuno è più debole. Io
1: fammelo chiamare adesso il Giorgio, che se domani riesco a sentirlo, a vedere se riesco a tramite il telefono a usare i tasti, magari solo ascoltarlo bene. No, pace.
0: Se no niente, mi ascolterai con gli occhi pieni di lacrime.
1: No, io spero, da una parte, che non me le metta, non perché non voglio metterle, ma perché dopo magari devo andare a lavorare con gli occhi ancora un po'
0: arrossati, sì.
1: No, sfocati più che altro.
0: Proprio sfocati. Beh, però
1: per non vedere a lavorare non è bello.
0: Sì, però penso che sul lavoro capiscano che tu hai subito un trattamento medico, per cui
1: se ecco. Vedo che a mezzogiorno sono ancora con gli occhi così, guardo fino a 12:15, 12:20.

0: Luce 4, luce 20 sono ancora così. Provo a sentire mia mamma, vedere cosa mi dice. Magari in caso posso anche dire: guarda, che io mi prendo il giorno di riposo
1: Ti
0: perché
1: fa la
0: sono
1: giustifica, insomma, come una volta a scuola. Perfetto.
0: mi autogiustifico, ecco.
1: Allora io ti faccio gli auguri per domani e mi raccomando, ti tengo d'occhio, ok?
0: Tienimi l'occhiolo.
1: Buona giornata, Sammy, ci sentiamo.
0: Niente, salutiamo anche il nostro amico Steven lo stesso.
1: Che è chiuso oggi. E
0: Esattamente.
1: la zia Paola.
0: La zia Pauletta.
1: Perfetto, metti la tuta perché si parte.
0: Già.
1: Metti la tuta. Hai
0: Niente.
1: una tuta da ginnastica? Ce
0: Ciao, già tu.
1: l'hai già su? Ecco, allora andiamo con Antonello Venditti che dice correndo, correndo. Buona corsa! Un abbraccio, ciao Sammy,
0: Sì,
1: ciao!
0: basta, curo già al lavoro, non curo.
1: Va bene.
0: Curo già troppo.
1: Buona giornata, ciao!
0: Grazie, Giorgio.
1: Ciao!

0: Guardiamo chi viene a correre con noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Luciana di Pollatte.
0: Luciana, auguri, buongiorno.
1: Auguri per l'orchestra, grazie della musica.
0: Ma ci mancherebbe.
1: E dimmi tu qualcosa, perché io non so cosa dire.
0: Hai già mangiato, Luciana?
1: Sì, ho già mangiato.
0: Sei lì bella tranquilla. Oggi?
1: Ma sì.
0: Oggi parleremo un po' del discorso della fede. Tu, per esempio, non so, preghi, credi in qualcosa, oppure...
1: Cioè, io prego poco.
0: Sì?
1: Vado in chiesa poco.
0: Sì?
1: Però quelle volte che sento il desiderio, siccome che io sono devota a Padre Pio,
0: certo,
1: prendo e vado in chiesa e sto lì una mezz'oretta, prego lui che mi protegga i miei figli, i miei nipoti e tutti quanti, insomma.
0: Io credo la cosa più bella è quando si va in chiesa, non perché lo senti come obbligo, ok, ma
1: è come
0: un piacere.
1: Una voce che mi chiama.
0: Ecco, brava,
1: una voce
0: brava,
1: che mi chiama.
0: Brava. Quando ti chiama vai tranquillamente, ok?
1: E infatti io, guarda, una volta ogni tanto rimando qualcosa a Padre Pio e l'UNICEF, sempre non posso,
0: certo,
1: perché anch'io vivo di pensione.
0: Chiaro.
1: Però
0: chiaro.
1: Cerco, nel mio piccolo cerco. Per 20 anni ho donato il sangue e penso di aver aiutato abbastanza persone. Però devo dire che ringrazio Dio,
0: sì,
1: che ho fatto tanti interventi, sono sempre andata bene. Sono sempre tornata in questo mondo, anche se sono stata in coma, ho rischiato di morire, ma sono sempre tornata indietro.
0: Insomma, ti sei presentato alle porte del paradiso e ti hanno detto no, è troppo presto, torna a casa.
1: Esatto, San Pietro mi ha detto non ti vogliamo.
0: Vai a Bollate a fare ancora un po' di disastri. Luciana,
1: sì.
0: È stato un piacere fare una chiacchierata con te, ti abbraccio forte naturalmente.
1: Grazie, a me piace parlare con te perché, non so, trovo piacere.
0: Ti trovi a tuo agio a parlare con me, sì?
1: Molto.
0: La cosa mi fa molto piacere, il poter parlare.
1: Proprio, poi mi consola per tutto il giorno, proprio le tue parole mi consolano tutto il giorno.
0: Guarda, mi stai dicendo una cosa bellissima e io dal profondo del cuore ti ringrazio davvero e ti mando un abbraccio.
1: Ma io
0: ho
1: un cuore grande, sai.
0: Lo so, sì, si capisce.
1: E dentro nel mio cuore c'è anche il tuo.
0: Oh, guarda, detto questo mi scappa la lacrima. Muce, devo salutarti. Un bacione.
1: Ah,
0: ciao Luciana, ti voglio bene.
1: Ciao.

0: fammi correre di più, allora corro alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto. Buongiorno, signor Giorgio.
0: Parlo con la signora?
1: No, non mi conosce, perché io è la prima volta che telefono. Sono la signora Maddalena di La Valle Camonica.
0: Maddalena, che piacere che mi fa sapere che è la prima volta che chiami. Veramente.
1: Da un po' di tempo che... È mica tanto che ho trovato quella trasmissione qui sulla televisione. Adesso ho finito da mangiare, ho detto adesso telefono, già ho sentito la signora che parlava di Padre Pio, così, come che io prego tanto anche di notte.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Brava.
1: Io prego.
0: Brava.
1: Prego tanto di notte.
0: Anche perché le tue preghiere servono anche a chi non prega.
1: Sì, io prego per tutti.
0: Perché
1: per
0: pregare
1: figli,
0: per se stessi siamo capaci tutti, bisogna ogni tanto pensare anche a chi forse ha perso la retta via. Maddalena, mi hai detto che mi chiami dalla Valle Camonica, posso sapere il paese, visto che la conosco bene la valle?
1: Bienno.
0: Ah, dove c'è l'eremo, il mio eremo? Pensa che avrei dovuto venire su questo weekend a fare un ritiro spirituale, però purtroppo ho altri impegni, quindi non riesco. Però io ogni tanto vengo a fare la mia purificazione.
1: Mi piace molto Vienno.
0: Sì, poi mi piace proprio questo eremo e questo weekend che fai di preghiera e di silenzio, ti aiuta a rigenerarti proprio.
1: Sì, su San Pietro.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Per cui, Maddalena, come hai trovato il coraggio di chiamarmi la prima volta, ti aspetto prossimamente su questi schermi, va bene?
1: Come che io ho 90 anni.
0: Ah, però non è un'età, non sei di una certa età, ma l'età è certa.
1: Fra 2 mesi, alla fine di novembre faccio i 90.
0: Dai, allora mi raccomando, da qui allora ci sentiamo prima, perché poi quando farai 90 faremo un festone, fuochi d'artificio, coriandoli.
1: Sì, ho sentito mio figlio stamattina che ce l'ho all'ospedale a Bergamo, stanno preparando una festa.
0: Ma dai!
1: Di fammi, ecco, come che è stato operato, però gli era stata un'infiammazione.
0: Ok.
1: Alla pancia, all'ernia ombelicale.
0: Sì.
1: Così abbiamo dovuto portarlo giù ancora.
0: Eh beh, certo, però ecco, sono interventi veloci, non invasivi, per cui stai serena.
1: L'hanno operato la sera alle 6, dalle 6 alle 9.
0: Ah, però, eh.
1: Dalle 7 la mattina che aspettava.
0: Però ti dirò,
1: che dopo...
0: l'ernia ombelicale è una passeggiata, ecco, in confronto.
1: L'ho fatta... che ha lasciato... Ma quella l'ho fatta anch'io, ecco. da giovane, che... però non lo so.
0: L'ho fatta anch'io.
1: Che aveva la febbre 38 ancora stanotte.
0: Allora c'è in giro ancora un'infiammazione da qualche parte, ci vogliono ancora gli antibiotici sicuramente.
1: Sì.
0: Allora
1: sì,
0: mi associo a fare gli auguri a tuo figlio, e visto che non dobbiamo pensare solamente ai nostri mali, colgo l'occasione a nome di tutta la nostra famiglia, quindi te compresa che sei arrivata oggi, facciamo un augurio anche per il Santo Padre che è stato ricoverato questa mattina e probabilmente verrà operato domani. Anche lui c'ha questa cosa nel polmone, ha detto che... Però ha detto che lui vuole assolutamente guarire, perché il 6 novembre vuol partire per il Perù. Per cui gli facciamo gli auguri.
1: Sì, che aveva fatto già la prenotazione ancora l'anno scorso.
0: Sì, perché lui è stato prete per 20 anni in Perù.
1: Per cui, sì, lo so. Che dopo è scappato, venì su perché volevano ammazzarlo.
0: Esatto.
1: È scappato perché volevano ucciderlo.
0: È vero, è tutto vero.
1: Perché io leggo anche tanti giornali, faccio un po' di parole incrociate perché porto...
0: Però insomma ti dai da fare, insomma, non è che sei lì e basta.
1: Sì, ecco. Dopo 90 anni, dopo mi hanno operato un occhio, non ci vedo più, ci vedo appena con uno. Adesso cammino con il carrellino, faccio quello che posso anch'io perché poi 90 anni...
0: Fai conto di essere al supermercato dove cammini sempre col carrello.
1: Sì.
0: Maddalena, e visto che un occhio funziona... Ti do un'occhiata anch'io ogni tanto, ok? Però fatti sentire, va bene?
1: Ecco, va bene.
0: Grazie per la chiamata, un abbraccio forte.
1: Va bene.
0: e grazie, un bacione.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: Maddalena.
1: A tutti, un bacione. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E proseguiamo la nostra corsa in compagnia di, pronto?
1: Lucia.
0: Buon Giorgio.
1: Lucia da Garda.
0: Buongiorno donna Lucia dal lago Buongiorno, Benaco.
1: Io penso che solo a pensarti guarisco dai miei problemini, anche se non sono grossi perché sono di stagione. Stamattina ho dovuto attaccarmi al forno perché sennò cadevo.
0: Davvero?
1: Avevi
0: i baligordoni, no.
1: Avevo appena preso la pastiglia per la pressione e ho cominciato a tremare, allora ho detto qua siamo a posto. Perché io prego tanto, tu che hai detto di pregare sì. Adesso. Ieri mi sono scritta la preghiera di San Bernardo, me sì. La sono scritta sul quaderno per averla sempre a portata, però la so a memoria, diciamo.
0: Certo.
1: Prego per il Papa tutte le sere.
0: Brava.
1: Prego per i miei amici, quelli che so che non stanno bene, e prego anche per il mio Giorgio, perché ti dico che sei mio, anche se non è vero.
0: No, è vero, però, sono anche tuo.
1: Ecco, sei anche mio,
0: sì.
1: Oltre tutte le
0: Come
1: altre
0: voi persone. Siete anche mie, scusa, ma eccomi.
1: Ecco. No, è vero, è vero. Ecco. Tu sei un tesoro che non ce n'è altri.
0: Fai conto che questo programma è un salotto, è casa mia, ecco. Voi vi sedete su una poltrona e state con me 2 ore.
1: Ecco, bravo, io sono in poltrona apposta per te.
0: Ecco, io ti voglio un bene della Madonna.
1: Tu sei un amore di, non so dire come, una persona da tenere abbracciata sempre.
0: Guarda, io ti ringrazio, guarda che però, insomma, nella vita di tutti i giorni, c'ho anche io i miei difetti,
1: Va bene, anche tu hai i tuoi difetti, tutti ce li abbiamo.
0: E ce li teniamo, ecco.
1: Hai un modo di comportarti, di parlare, di spiegare che non ce l'ha nessuno in televisione, dico, dopo in giro.
0: Credo sia... In parte l'esperienza che mi ha portato a fare tanti viaggi, a conoscere tante cose, a girare il mondo, ma soprattutto io penso sia un dono che io ho ricevuto.
1: Tu hai ricevuto un dono, hai un carattere fantastico.
0: E ho detto perché devo tenerlo per me questo dono se posso condividerlo con qualcun altro, e quindi il mio senso in questo programma è condividere il mio dono con voi. Per cui...
1: Hai avuto una mamma brava che ti ha tirato su da Dio, diciamo.
0: Sì.
1: Ecco, io ti adoro anche se non ti vedo. Quando posso telefono una volta perché adesso non si può più.
0: Esatto.
1: Ecco, però ti voglio un bene dell'anima.
0: Lucia.
1: E prego anche per te. Sempre per il Papa ho sempre pregato prima che gli venisse questa roba.
0: Ma infatti io andai a Medjugorje perché mi piaceva il fatto che mentre a Lourdes e a Fatima vai per chiedere miracoli, a Medjugorje vai a pregare per gli altri, perché facendo così qualcuno pregherà per te. E quindi allora, è giusto pregare anche per gli altri.
1: Io prego per il Papa e chiedo alla Madonna che lo protegga.
0: Esatto.
1: Tanto che hai il figlio, se adesso... Al momento non mi viene quelle parole che dico sempre.
0: Certo.
1: Ecco, e io prego, e poi la preghierina di San Bernardo la dirò 10 volte al giorno, perché la dico per me e per i miei.
0: Brava, brava. Io ti ringrazio per la tua grande devozione, per il tuo grande affetto, perché sento che è terribilmente vero e sincero, come il mio cuore per te. Un abbraccio grande e buon ascolto.
1: Io ti abbraccio.
0: Ciao bella.
1: Io ti abbraccio.
0: Ciao.
1: E buon ascolto, ti ascolto anche di notte se non ci sei.
0: Va bene.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao Lucia, ciao.

0: Naturalmente il messaggio vale per chi è a piedi, mentre se siete in macchina, insomma, correndo non troppo, A proposito di macchina, questa mattina, non so perché, mi capita ogni tanto che mi sveglio alle 5 di mattina e sono, bello come una rosa, no, fresco come un fiore appena sbocciato, diciamo, e non riesco a dormire, devo fare qualcosa. E quindi questa mattina tra le 5 e le 7 mi sono cucinato il pollo arrosto lentamente con tutti i suoi per cui alle 11:30 l'ho solo scaldato e poi ho approfittato naturalmente per uscire a bere il mio cappuccino, per andare a Lumezzane a trovare uno dei nostri grandi amici che ho trovato in grande forma. E allora me lo fate salutare? Sì? Grazie.
1: Messaggio promozionale.
0: Cari amici, se la vostra autovettura ha bisogno di qualsiasi intervento, allora Lazzari Gomme è quello che fa per voi. Lazzari Gomme si trova a Lumezzane e naturalmente gomme per ogni tipo, per ogni macchina, e quindi se avete bisogno di un cambio gomme, di controllare la pressione eccetera eccetera, poi è autofficina specializzata, quindi risolve anche gli altri problemi che avete. Offre il servizio di revisione e come novità propone questo lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, lavaggio a vapore con ecologico e prodotti ecologici e quantità minima di acqua. Lazzari Gomme lo trovate a Lumezzane in via De Gasperi 90 con telefono 030 89 70 208, ma ogni tanto mi piace così andare a trovare i nostri sponsor perché si fanno due chiacchierate e così insomma anche la mattinata assume già un altro tono. Io devo sempre riuscire a vedere qualcuno e fare due chiacchiere. Poi sono arrivato a casa, ho preparato il mio programmino ed ora siamo in onda. Grazie Lazzari Gomme.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Giorgio Conti, corri, corri, che suona il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi pronto, di bello?
1: Pronto, pronto. Continuo a sentire tanti bei rumorini. Sentivo. Sono Maria di Bienno. Buongiorno a lei, Giorgio.
0: Oh, Maria, una tua compaesana mi ha chiamato poco fa.
1: Mi hanno suonato il campanello e può immaginarsi chi era.
0: Ah, certo.
1: E così mi sono persa. Di Bienno non ho chiamato?
0: Ha chiamato per la prima volta una Maddalena. Ha detto che ha scoperto da poco il programma, che le piace molto, e dice: ho sentito Maddalena. Le altre, allora chiamo anch'io.
1: Quindi, bene. Io sono biennese. Sono
0: proprio originaria.
1: Sono puro sangue.
0: Puro sangue, ecco, per cui costa di più.
1: Sì, esatto. Tutto bene, Giorgio?
0: Ma ti dirò che la Val Camonica sta venendo fuori, ragazzi miei, un ascolto pazzesco, veramente. Tanta gente mi chiama dalla valle, sono contento.
1: Noi mangiamo sfongate, mangiamo cose dolci e quindi siamo dolci in tutto, siamo.
0: Ma guarda, quelle cose lì che non sapevo cos'erano, me le ha spedite ancora tempo fa Rita di Breno, e quindi adesso so benissimo cosa sono le spongade.
1: Poi c'è anche il pane con l'uva, quello è ancora più buono.
0: Niente,
1: pane è come una focaccia lunga con dentro l'uva sultanina, ma quello è veramente gustoso.
0: Niente, ho capito che mi tocca venire su Val Camonica per forza a fare un giro.
1: Esatto.
0: Mi tocca.
1: Quando magari viene al ritiro, invece di andare al ritiro, si ferma in paese.
0: Vado a fare un ritiro culinario, non di preghiera.
1: esatto.
0: Beh, allora, bisogna nutrire l'anima, ma bisogna nutrire anche il corpo.
1: Sì. Io vado sempre all'eremo, che lì sono sicura che la mia anima va in paradiso.
0: Esatto. Tu,
1: sì, mi dica.
0: Tu sei credente, vero?
1: Cioè, io sono credente, poi cioè, non è che frequenti, cioè frequento la chiesa, però non regolarmente alla domenica, perché specialmente quella chiesa lì, essendo piccola, poi, cioè, non ci sono persone che stanno lì a guardarti, cioè, come usciamo, sì, facciamo la nostra chiacchierata, andiamo lì anche al bar. E così, però, cioè, ognuno abbiamo la nostra vita, diciamo così.
0: Allora, Maria, ti dirò una cosa. Io posso andarti a messa dal lunedì al venerdì, la domenica non riesco a viverla perché mi sembra più una sfilata di moda, sai, tutti vestiti bene.
1: Esatto, perché stanno, ecco, lì poi anche a guardare come vestiti, hai visto che è venuta, hai visto che non è venuta.
0: E poi magari appena sei uscita ti tagliano l'abito di dietro.
1: Io penso che la chiesa prima di tutto sia la nostra casa.
0: Esatto.
1: Prima di tutto, perché una volta i sacerdoti insegnavano quello.
0: Esatto.
1: Perché prima di andare a messa c'era... Poi, cioè, c'era la casa e il marito e i figli specialmente.
0: Esatto, quella era la prima missione di una donna e di una mamma.
1: Esatto. Ognuno, cioè, pensiamo alla nostra maniera, e perché non è che si dica che uno va perché va l'altro, cioè ognuno ha il suo pensiero, la sua testa.
0: Esatto, io per esempio ogni tanto quando vado nei boschi, dipende da come mi gira, a volte ascolto musica, a volte prego, ma non è un obbligo, che quello che mi sento proprio.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto, come la signora prima che ha detto che entrava in chiesa, e io faccio così tante volte, esco cioè entro da una porta e esco dall'altra, mi faccio il mio segno di croce.
0: Certo,
1: dico io mi soddisfo di più che andare a messa.
0: Brava,
1: volte.
0: Brava, perché ti dirò una cosa. Io per esempio, per pudore mio, se devo accendere una candela, perché ogni tanto lo faccio, non mi piace farlo quando c'è la chiesa piena, mi sembra quasi di farmi vedere.
1: Esatto,
0: vado quando non c'è nessuno, accendo la mia candelina, dico due preghiere ed esco.
1: Esatto, anche senza inginocchiarsi, io attraverso la chiesa, entro da una porta e esco dall'altra, e cioè prego, accendo la mia candela, per i miei genitori, mio fratello e così, per i miei parenti.
0: Certo.
1: È finita lì.
0: Allora, Maria, visto che viaggiamo sulla stessa onda, Credo che se vengo su a Bienno riusciamo a far tutto, a mangiare le spongate e accendere anche una candela. Facciamo tutto.
1: Esatto.
0: Ok, Maria.
1: Lì all'Erimo non ci vede nessuno.
0: Esatto. Abbiamo la nostra privacy.
1: Giorgio, ci facciamo una risata, perché penso che sia anche una risata e anche salutare, perché non parliamo male a nessuno né niente.
0: Ma allora guarda, ridere fa solo bene, solo bene, e fa muovere tanti muscoli della faccia e
1: quindi riempie
0: il cuore, mentre piangere ti rattristisce tutto, ti si fanno le rughe, no, niente umidità.
1: Ogni tanto però, Giorgio, anche il pianto è un po' liberatore, da sola, cioè non quando ci sono altre persone.
0: Anch'io da solo ogni tanto...
1: È un pianto liberatorio ogni tanto.
0: A volte di felicità, a volte anche di tristezza, perché ricordi qualcuno che non c'è più, eccetera, eccetera. Sì. Ma ti dico, basta anche un film un pochino toccante, che a me la lacrimina scappa ancora, cosa vuoi che ti dica?
1: Perché è sensibile, Giorgio.
0: A volte troppo, però mi tengo così.
1: Ognuno siamo fatti alla nostra maniera.
0: Mi tengo così.
1: E non dobbiamo dire né perché siamo così né perché siamo cosà.
0: No, io non mi giustifico, però dico, sono arrivato a questa età così, non voglio cambiare per nessuno, ecco. O mi accetti così.
1: E io cosa devo dire a 80 anni, Giorgio, che mi ha fatto gli auguri la lunedì scorso, si ricorda?
0: Certo, Maria, 80 anni, allora cambiati solo...
1: Ho già oltrepassato il ponte.
0: Cambiati solo quando ti lavi, sennò per il resto non cambiare. Ti voglio
1: come
0: bene.
1: Come la canzone di Acqua e Sapone, no?
0: Esatto.
1: Di Tarantino.
0: Esatto.
1: Ogni tanto bisogna farlo. Adesso poi che viene il fresco, buonanotte, come si dice a Vienna. La ringrazio molto, mi scuso se mi sono prolungata un po'.
0: Maria, sei troppo simpatica, veramente.
1: Le auguro tanta salute e tanta felicità. Grazie mille, buona giornata e buona continuazione. Saluto la signora di Vienna, che chissà che mare ci incontriamo.
0: Va bene.
1: Andare venerdì al mercato.
0: Raccontatemi al limite, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Maria, un bacione grande.
1: Buona giornata, una buona continuazione. Grazie,
0: grazie a te.
1: Ancora.
0: Ciao. Grazie, salve.

0: pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo 1 euro. In tutto il reparto giocattoli.

0: Caterina Caselli, il gioco dell'amore, che bel gioco, pronto?
1: È proprio un bel gioco, Gio, davvero.
0: Carla!
1: L'ho dimenticato un po' oramai, però è sempre stato bello. Ascolta, Gio, lasciamo stare questo. Io oggi volevo chiederti una cosa, un chiarimento che mi frulla nella testa da sempre.
0: Frulliamoci.
1: Parliamo di poesie.
0: Sì.
1: Le poesie, beh, lo sappiamo tutti, anche i nostri grandi poeti li hanno sempre fatti. Cercano di trovare la rima delle nello scrivere.
0: Certo.
1: Io ho fatto poco, come tu sai e conosci, però ho cercato la parolina giusta da mettere in rima, eccetera. Adesso scrivono qualcosa, le chiamano poesie. Per me sono manoscritti, sono quello che vuoi, è un pensierino, non si possono chiamare poesie.
0: Sì, ecco, sono dei pensierini, sì, sì.
1: Allora non si possono presentare come poesie, voglio dire.
0: Carla, permetti, neanche dei versi, dei versetti proprio.
1: Ecco, brava, bravo. Le poesie avevano una storia, un significato, la cavallina storna e il petirosso del Pascoli, dei Leopardi, insomma adesso qualcosa ricordo alle elementari, però quelle che ricordo ancora e che sapevo avevano tutti la rima, ecco.
0: Certo, certo, la famosa rima baciato,
1: insomma,
0: sì.
1: Adesso scrivo, leggono una poesia, è un manoscritto per me, un diario, un pensiero, quello che vuoi, ma non si può chiamare poesia, sei d'accordo con me?
0: D'accordissimo, io ne ho scritte tante da adolescente e ovviamente le ho custodite tutte, le ho qua tutte, magari un giorno.
1: Oh, non ci credo un che giorno. Tu custodisci,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: credo.
0: Sì, sì, sì, sì. L'età adolescenziale, l'età dei primi amori, l'età dei primi turbamenti,
1: sì,
0: l'età critica,
1: molto sensibile,
0: e quindi mi affidavo allo scritto, tant'è che in italiano la professoressa mi diceva io ti do 10 perché di più non posso darti, ecco.
1: Lo sai che io ho ancora la pagella dell'esame di quinta, ho ancora qualche quaderno, il mio nonno è morto, ci abbiamo trovato i miei quaderni di prima elementare nel cassetto.
0: Beh, io ho tutte le pagelle delle elementari e delle medie, per cui siamo due raccoglitori.
1: Io c'era il fascio, il duce, sulla pagella c'era il fascio, eccetera, eccetera, era l'era fascista allora,
0: Carla, ti voglio lasciare con un sorriso. Ieri sera
1: sì.
0: Mi sono permesso,
1: perché
0: ero orgoglioso, nel scendere a fare l'aperitivo al bar, c'erano i tanti ragazzi, ho portato giù l'album che mi hai regalato. Avessi visto l'entusiasmo di questi ragazzi, mi ha detto, ma Joe, ma sono vecchie, ma come sono tenute bene, ma chi te... mi fa, ma questa donna è una santa, le ho detto, quasi.
1: No, è che oramai fanno parte di una storia, di un pezzo di storia, perché non le trovi più, finisce.
0: Però
1: tutto,
0: sai,
1: lì.
0: I ragazzi moderni abituati oramai che fanno tutto con i telefonini, a toccare con mano una cartolina,
1: sì,
0: gli sembrava una
1: sì.
0: roba...
1: Sì, se sono un po' sensibili,
0: sì.
1: Io ho preso il pane al supermercato l'anno scorso e così ho detto vado con i miei 96 anni, mi guarda il ragazzo, come 90? Sì, ho detto purtroppo 90, ah sì, ma Dio, allora ho passato il tempo di guerra e come tesoro, se l'ho passato, l'ho provato, e tu ha voluto sapere qualcosa, ma
0: certo.
1: Entusiasta sta ragazzo proprio, mi ha fatto anche piacere.
0: No, ti dico, oramai a Polaveno Carla sei una star. Quindi quando verrai in tournée dovrai firmare gli autografi, assolutamente.
1: Non sono la Madonna, te l'ho già detto, dai.
0: Fa niente, ma c'è la Madonna cantante che gira a fare le foto.
1: Quello che ti posso dire per chiudere l'argomento è che sono contentissima di avertele cedute, anche se sono gelosa, non fa niente.
0: No, io capisco.
1: So chi vanno in mano. Ecco.
0: Io capisco il tuo atto d'amore nei miei confronti, perché affidare certi ricordi che non daresti nessuno A una persona che in fondo conosci solo per radio vuol dire veramente volerle bene.
1: Ma io non per vantarmi, ma percepisco tante cose
0: dalle persone.
1: Anche se non le vedo. E poi non è che ti ho dato tutto, te ne ho dato un pezzettino, perché io ne ho qui delle cartoline tante.
0: Ma io non voglio tutto il tuo cuore, ne voglio un pezzettino.
1: No, te le ho date con tutto il cuore, ecco. Va bene, ti lascio, che lascio
0: un bacione
1: spazio agli altri amici.
0: Grazie.
1: Saluto
0: Carla.
1: Saluto tutti, un abbraccio a te e scusami se ti rompo qualche volta.
0: Ma guarda, è sempre un piacere farmi rompere da lei, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao Carla.
1: A te, perché lei non c'è, ci sono io
0: a te,
1: qui.
0: A te, a te, sì, a te.
1: Ecco. Ciao,
0: ciao Carla.

0: Il gioco dell'amore adesso con chi lo facciamo? Pronto?
1: Con Jean-François.
0: Oh, Jean-François Michel Jarre. Ciao Gianfranco.
1: Ciao a tutti, stavi trasmettendo anche la nostra Caterina Caselli. Pierangelo è più un tecnico che un DJ, secondo me. Infatti lui dice il caschetto d'oro. No, il casco d'oro.
0: Il casco, nominata casco.
1: Che
0: sì,
1: tra l'altro era di dei Bergottini, era l'acconciatura.
0: Bravo, sai, bravo, era... i famosi parrucchieri di Milano, sì.
1: Sì, Bergottini, che Carla, la parrucchiera di Mina, di Cesenatico, la farò chiamare, ha fatto con loro dei corsi. No, io pensavo a Carla, allora io vado così a getto, se tu me lo permetti.
0: Sì, mi sembra assolutamente. Lasciato.
1: E allora io vorrei dire quello, no, una volta si diceva declamare, dunque, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde bel melograno, dai bei vermigli sfior, tu sfior nel muto orto solingo, nulla rinverdì più aurora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu sfior della mia pianta percosse inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico sfior, sei tu nella terra brulla, sei tu nella terra negra, e nulla più ti rallegra che il mio perduto amor. Qualche parola l'ho variata, qualcosa, il senso e la metrica la ritrovo, non l'ho mai ripassata. Questa poesia si chiama, si intitola Pianto Antico, ed è del Carducci, dedicato al figlio che era morto. Lui in quell'epoca era insegnante a Bologna, è stata scritta a Bologna, ma Giosuè Carducci era di Castagneto Carducci, di qua. Qualche parola, il senso c'è. Ecco, questo è quello che diceva Carla, che ci insegnavano le poesie, no? È una cosa bella anche il fatto che ci insegnassero le poesie, perché nel tempo, non nel tempo, rimangono.
0: Guarda, posso dirti una cosa proprio con grande sincerità? Pensa che io abitavo in Svizzera, ma questa è una delle poesie che ci hanno fatto imparare a memoria, insieme alla classica La nebbia agli irticolli, alla classica, quella che non riuscivo mai a imparare, che è i fusi come immobile dato il mortarsus, però erano esercizi di memoria però ti acculturavano molto, molto.
1: E assolutamente, la memoria comunque è un qualcosa che va esercitata. Colgo l'occasione per salutare la nonna Lu, che desidera, mi ha detto, posso venirti a trovare? Sì. Se lo desidera, mi sarebbe piacere scambiare qua. Non deve essere una cosa, deve essere una cosa spontanea, non staremo delle ore, neanche un minuto. Una via di mezzo, ecco, quando siamo stanchi.
0: Un saluto.
1: Un saluto, non troppo e non poco, ecco. E quindi questo qua. Ora ti ringrazio che mi hai lasciato declamare la poesia e mando un saluto a tutti, nessuno escluso.
0: Un abbraccione. Ciao Gianfranco, ti vogliamo tutti bene. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Il casco d'oro di Caterina Caselli con Il gioco dell'amore, ma io ogni tanto ho anche dei doveri, non coniugali per carità, almeno quelli, però ho dei doveri verso i nostri sponsor, per cui permettetemi di salutare lui, il mitico e unico...
1: Messaggio promozionale.
0: Il bar Steven, ormai diventato famoso qui naturalmente in quelle di Polaveno, oggi chiuso per turno e quindi non c'ho la mia coccola del cappuccino la mattina e dell'aperitivo la sera, però sono onesto, le coccole io me le faccio lo stesso, ti faccio le corna, però ovviamente il mio bar di riferimento è il bar Steven. Un bar dove l'accoglienza è sempre meravigliosa, dove regna sempre armonia, simpatia, dialogo, conoscenza, rapporti umani e tante cose che in tanti bar invece si perdono. Ed è bello, ripeto, è forse la cosa più magica di questo bar è vedere le generazioni che dialogano tra di loro, che poi trattino della caccia, dei funghi, però vedi gli anziani che parlano con i giovani e nei vari momenti della giornata, la mattina le sciure che portano i bambini a scuola passano per la colazione, poi a metà mattina arrivano gli anziani a farsi il loro aperitivino, poi c'è la pausetta a pranzo, poi man mano si ricomincia il pomeriggio e verso sera naturalmente si riuniscono tantissimi giovani che portano tanta allegria. Steven e Paola, i due titolari, sono di un'accoglienza estrema, che dirvi, se passate da Polaveno non potete non passare dal bar Steven, anche perché è proprio di fronte a casa mia, quindi se andate al bar Steven fate una cosa di questo genere, dite a Stefano che ama Giorgio, io mi affaccio alla finestra, scendo e ci beviamo qualcosa assieme. Grazie naturalmente Stefano e un bacione anche a Paola.
1: Fine messaggio promozionale.

I fantastici ABBA con The Name of the Game. Questa mattina ho trovato una lettera, ovviamente sapete che potete anche scrivermi se vi va, Giorgio Conti, via Meucci 1, 25060 Polaveno. Poi naturalmente quando mi scrivete dovete dirmi se è una cosa privata e magari vi rispondo, o se mi autorizzate a leggerla in radio mantenendo l'anonimato, o leggerla in radio dicendo pure chi l'ha mandata. E Loredana da Manerba mi dice, basta quello ovviamente, non fare il cognome e l'indirizzo, è una lettera abbastanza toccante, perché mi scrive: spero di non affezionarmi più a nessuno con la stessa intensità con cui l'ho fatto in passato. Non so se il mio cuore potrebbe sopportare un altro addio. Ho dato fiducia, tempo, presenza. Ho lasciato entrare persone nelle parti più delicate di me e poi lentamente le ho viste diventare strane. Forse mi aspetto troppo, forse sento tutto troppo, o forse semplicemente quando tengo a qualcuno ci tengo davvero. Fa male scoprire che una persona che un giorno conoscevi, ogni parte di te può arrivare a non sapere più nulla della tua vita. Per questo oggi preferisco proteggere la mia pace piuttosto che raccogliere nuovi ricordi che potrebbero trasformarsi in altre ferite. Non ho bisogno di smettere di credere nelle persone, ho solo bisogno di incontrare quelle giuste, quelle che non hanno bisogno di promettere di restare perché semplicemente restano. Io ti faccio i miei migliori auguri di incontrare al più presto queste persone.

0: Adriano Celentano, ciao amore, pronto?
1: Intanto chiedo scusa a tutti per il mio secondo intervento. Questa è una canzone che viene definita una canzone non rara, ma dei primi tempi di Adriano Celentano.
0: Quasi, qui notiamo, quasi introvabile.
1: Qui notiamo la sovraincisione che in quegli anni andava di moda, cioè due voci, anche tre, contrapposte dello stesso cantante, a volte anche di un coro. E lui aveva sperimentato anche le prime canzoni con due voci, con Anita Traversi,
0: sì,
1: e il maestro Giulio Libano, era un grande delle orchestre, gli aiutava anche in questi, in queste coppie. Naturalmente poi nacque il clan. Però Ciao Ciao Amore si parte ancora di quel periodo dell'esordio, se vogliamo, di Adriano Celentano. Ed è bellissima da ascoltare, ti ringrazio di questo brano raro, ti ringrazio al Giaguaro.
0: Guarda, ciao. Ti ringrazio perché, non ridere, quando io ho fatto i miei dischi, e siccome i coristi li ricantavo, mi facevo il coro anch'io, ci ricantavo sopra.
1: La sovraincisione.
0: Esatto,
1: sovraincisione,
0: esatto, certo. Quindi mi hai portato indietro nel tempo. Grazie, certo. Giaguaro, un bacione.
1: Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
2: Radio Super Pubblicità.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: No!
8: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.

0: La canzone dei mitici anni 60, però credetemi, va ancora di moda tutt'oggi, soprattutto tra i giovani, lasciare le scritte sulla sabbia d'estate, ne trovi infinite, nomi, cuori, frasi, è una moda che non tramonterà mai. Seconda ora del Giorgio Conti Show, siamo naturalmente sempre in diretta dallo studio Valle del Piccolo Emirato di Polaveno, canale 788 della vostra TV, e il numero telefonico per contribuire al programma per un saluto è il 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto, sono ancora Luciana.
0: Ciao Luciana.
1: Ascoltami.
0: Dimmi.
1: Ti ho scritto t'amo sulla sabbia, ma hai fatto ricordare i miei 40 anni.
0: L'altro ieri?
1: Sì, un mese fa. Mi ha scritto t'amo sulla sabbia e poi, vabbè, ci siamo frequentati circa un mese, lui abitava ad Alessandria e poi un bel momento ma ti è telefonato, ho venuto lui di persona, non mi ricordo, e mi dice: non mi sento da fare da padre ai tuoi figli, ero già vedova a quell'epoca.
0: Certo.
1: Non mi sento da fare da padre, la storia la finiamo qua.
0: Quindi
1: e ho finito tutto.
0: Ho scritto t'amo sulla sabbia, ma è arrivato un'onda e ha cancellato tutto.
1: Sì, il mare ha cancellato.
0: Ogni tanto le cose si cancellano e se ne fanno di nuove, tranquilla, ok?
1: Ma sì, dopo quel tempo... No, beh, dopo... Sì, ho trovato uno, forse avevo 50-60 anni, ma poi è morto. E cosa vuoi? Quando che comincia a morire il primo, il secondo?
0: No, no, aspetta, che allora io mi tocco i gioielli di famiglia.
1: E... Sì, tocca pure i gioielli.
0: Sappi che per tanto bene che ti voglio, no, non ti sposerò, te lo prometto.
1: Ma io non cerco un marito, cerco un amico che mi tenga
0: compagnia,
1: come te, ecco,
0: compagnia,
1: da parlare,
0: compagnia,
1: sì, sì, parlare. Dialogare, quello è la mia passione.
0: Di tutto e di niente, a seconda del caso. Sì,
1: sì. Tenere una relazione di amicizia.
0: Ma anche solo sedersi insieme a guardare un film davanti alla TV, mangiare un piatto di pasta insieme,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, per quello non avrei problemi, perché i miei figli sono sposati, uno abita in Spagna, non avrei problemi. Però guarda, ho visto le mie esperienze negative, non ho più fiducia di qualcuno.
0: E allora ti dico una cosa, meglio.

0: meglio sola che male accompagnata.
1: Esatto,
0: nel tuo mondo
1: sì.
0: Non ti manca nulla, c'è la tua radio amica,
1: no.
0: C'è il tuo Giorgio che ti vuole bene, bisogna accontentarsi.
1: Ma sì, ma io sono contentissima. Beh, a momenti sono sola, mi sento sola.
0: Beh, ovvio, a tutti capita, a tutti.
1: Perché adesso ho venduto anche la macchina e non posso più andare in giro. Ma prima ero autonoma, andavo a ballare, andavo a destra, andavo a sinistra, mi sentivo...
0: Allora, Luciana, sì, Luciana, dobbiamo accettare che si invecchia.
1: Ma sì, sì.
0: Però,
1: sì,
0: sì. Però ogni età ha i suoi frutti, non puoi coglierne più alcuni, ne coglierai altri, ma ogni età ha i suoi frutti.
1: Sono stata io personalmente a dire basta, la macchina non la voglio più.
0: Perfetto, e per cui
1: non
0: è
1: mi
0: stata
1: sentivo
0: una...
1: più di guidare.
0: Esatto, quando non ti senti più di fare una cosa, non è che uno si arrende, no, si rende conto che le capacità si sono ridotte, basta.
1: E beh, insomma, ecco. L'età va avanti, non sempre puoi essere... quella mente serena di
0: ma Luciana, guarda, io
1: te
0: lo dico in confidenza, in realtà è la carta d'identità che invecchia, noi non sempre, ecco, basta.
1: Sì.
0: Niente, ti lascio sì. Perché siamo già alla seconda telefonata, se no mi uccidono, ok?
1: Sì, d'accordo, io ne ho approfittato un po' troppo.
0: Un bacione grande, ciao bollate!
1: Ciao, grazie altrettanto a te, ciao.

0: E sulle note di Bruce Springsteen andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Buongiorno, nonna Lu.
1: Ciao, come stai?
0: Ma informissima, te l'ho detto, stamattina alle 5 mi sono svegliato e non avevo sonno. Mi sono preparato il pranzo, quindi ho cotto lentamente il mio pollo con tutti gli aromi, eccetera, eccetera. Ho fatto una prima colazione e poi sono uscito.
1: Bravo. E invece io mi sono svegliata alle 7 perché i cani vogliono uscire. Benissimo.
0: Giusto.
1: Poi li ho sgridati perché volevano anche mangiare le patate. Fanculo, via. A dormire. E mi sono rimessa a letto, chiaramente, e mi sono addormentata sino alle ore 10.
0: E insomma la mia bambina fa le nannine, eh?
1: Certo, ma poi tu sai che devo fare la guardia a chi mi ruba i maroni.
0: Esatto.
1: Sono andata a raccogliere i maroni. E adesso sto pulendo uno a uno quelli che ho raccolto stamattina con la spugnetta.
0: Sì?
1: Non dico che cos'è perché non voglio fare pubblicità a un cacchio.
0: Certo.
1: E le sto quasi finendo un sacchetto da qualche chilo.
0: Ah, però.
1: 5-6 chili. E una per una le sto pulendo perché poi così le sdraio tutte, si asciugano bene.
0: Le lascia al sole, certo.
1: Certo, ti dico che sono le altre cose buonissime, dolcissime, morbide. Però devo stare attento a quelli che mi fanno i maroni.
0: Esatto, sai? Esatto. Finché li rompono, ancora, ma rubarli no.
1: Esatto. Allora, un bacione grande, saluto tutti, ringraziamo il nostro caro amico.
0: Sì, assolutamente sì.
1: E basta, ci sentiamo per organizzarci.
0: Ok, la lascio i suoi maroni allora.
1: Mi lasci pure, tranquillo.
0: Va bene.
1: Se poi lei gradisce qualche marone, io glieli cucino anche.
0: Va bene, quando il piatto è caldo mi chiami, va bene?
1: No, guardi, non c'è problema, anche se lei passa solo li trova.
0: Ah, va bene, va bene. La ringrazio infinitamente, dottoressa nonna Lu.
1: Va bene, la ringrazio, saluto tutti.
0: Ciao Maron Glacé. Ciao.

0: C'è una canzone di Riccardo Cocciante che si intitola Quando finisce un amore, molto molto struggente, e d'altronde l'amore può finire quando finisce per entrambe le parti. Quando purtroppo finisce solo da una parte, l'altra persona, ahimè, soffre, e ci sono passato anch'io perché non sono indenne da certe cose. Vediamo però che io abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, buon pomeriggio.
0: La nostra Ersilia da Saint Paul.
1: Da Saint Paul.
0: Saint Paul.
1: Ascolta.
0: Dimmi, Ersilia.
1: Ho sentito Nonna Lu e ti dico, ho provato una sensazione un po' di invidia.
0: Perché?
1: Sentendola parlare dei maroni.
0: È perché a San Paolo non ci sono, ovviamente.
1: No, guarda, ti dico la verità, noi avevamo sua Villa Carcina, mio marito aveva un pezzo di montagna dove c'erano poi queste, i maroni proprio, le castagne rimanevano un po' più giù, magari anche forse più saporite le castagne piccole, si raccoglievano
0: sì.
1: prima. Ecco, ma a parte questo, poi niente, sono venuta via e andavo in Maddalena a raccogliere
0: sì,
1: i maroni.
0: Sì, sì.
1: Li mettevamo in un secchio d'acqua, quelli che venivano a galla, perché magari c'era un foro piccolino, piccolino, invisibile, però quelli che venivano a galla poi le buttavamo via, cioè si buttavano, si tenevano da parte, si tagliava il pezzo, ecco, ma erano un po' come uno scarto, che
0: certo.
1: poi non era scarto, perché fare l'arrosto invece delle patatine, mettere i maroni, mettere questa,
0: sì.
1: Sono buonissimi. E mi ricordo che li facevo poi, vabbè, asciugare al sole, come hai detto tu, e poi li facevo cuocere con l'alloro, cose varie. E li mettevo nei vasetti con il cognac. Non ho la ricetta, ho perso la ricetta.
0: Ma dai, col cognac?
1: I maroni, proprio, sai, si mettono magari le ciliegie nella grappa.
0: Le ciliegie sì, lo sapevo.
1: Ecco. Perciò nel cognac, che la mia dottoressa, che aveva una dottoressa che mi aveva preso tanto tanto tanto a cuore nel momento mio che era difficile, e a Natale portavo questi vasetti di maroni nel cognac, che mi abbracciava perché diceva che aveva gli ospiti, così era una cosa molto gradita. Perciò oggi ho provato un po' di nostalgia quando raccoglievo i maroni.
0: Guarda, io c'è un detto, almeno qui da noi, che quando vai nel bosco non devi mai tornare a mani vuote. Prendi solo anche un ramo se hai la stufa, prendi un fiore, prendi un fungo, raccogli una castagna, ma non tornare mai dal bosco a mani vuote. E io ogni giorno non è che vado proprio per castagne, però quelle che trovo sulla via, e ne ho messo via un bel, che poi regalerò come sempre, perché io sono mio bu de regalaccio, io devo regalare, per cui vabbè, però ci sta.
1: È vero. Io che sono cresciuta nel Trentino, diciamo i miei anni, fino a 15 anni, proprio nei boschi, quando non c'era più niente, le fragoline, le noccioline,
0: sì,
1: i figli, ecco, mi ricordo con la mamma andavamo, avevo un punzone, una cosa, spezzavamo i rami secchi delle piante,
0: sì.
1: facevamo le fascine per accendere il fuoco.
0: Certo.
1: Non si tornava mai a mani
0: vuote. No, mi dicevano sempre quelli piccolini che servono per accendere, poi quelli grossi li porti dopo. Brava, perché lo faccio anch'io.
1: Certo.
0: Luce dei miei occhi, io però ti dico che i miei maroni nel cognac no, perché c'ha per la bala.
1: Sotto aceto
0: diventano acidi. Ersilia, sai che io con te mi permetto di finire sempre con una vena di allegria, perché tu sei così, sei una cartolina vivente, io ti amo per questo, veramente.
1: Non so, sono così, purtroppo, mi spiace, ma dovete
0: prenderlo o lasciare. E noi prendiamo, ok? Ti voglio bene. Ciao, ciao Saint Paul.
1: Un abbraccione a tutti.
0: Ciao Ersilia. Ciao.
1: Ciao, grazie, un bacione grande. Ciao.

0: fa sconti. Guardiamo se c'è ancora qualcuno per noi, mi dicono di sì. Pronto?
1: Sì, sono io, sono Laura da Edolo.
0: Ciao Laura!
1: Ciao Giorgio.
0: Dimmi,
1: volevo dire alla signora Estiglia che ha chiamato prima.
0: Sì.
1: Che io proprio stamattina
0: sì.
1: non ho fatto i maroni, perché da noi i maroni non ci sono, ci sono solo le castagne. Ho fatto le castagne al rum.
0: Al rum?
1: Al rum.
0: Cioè,
1: sono buonissime.
0: Raccontami un po', cioè tu prendi le castagne.
1: Allora, prendi le castagne.
0: Mm.
1: Prendi le castagne, quelle un po' grossettine.
0: Sì.
1: E io le ho messe a bagno questa notte perché così si ammorbidiscono un pochino.
0: Ok.
1: Poi le fai bollire, metti la pentola, quando bolle l'acqua ci butti dentro le castagne.
0: Sì.
1: Se vuoi le incidi un pochino, ma io non le ho incise.
0: Ok.
1: Le lasci cuocere un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora.
0: Sì.
1: Poi le lasci sempre nell'acqua calda perché non devono raffreddare.
0: Ok.
1: Le sbucci tutte bene, bene, bene, bene, bene. Con tanta pazienza, ma tanta.
0: Sì, perché c'è la pellicina, eccetera. Esatto. Mm.
1: Ecco, con i maroni si fa più la svelta perché si sbucciano molto facilmente.
0: Esatto.
1: Rimangono belli interi. Con le castagne si fa fatica.
0: Sì, perché però, si rompono, sì, è vero.
1: Sì, sì. Però ce l'ho fatta. Dopodiché le pesi, ogni chilo di castagne che hai pulito...
0: Sì.
1: Ah, le devi prendere, queste castagne già sbucciate, pronte, le devi mettere in forno prima a 150 gradi per una 20 minuti, 25-30 minuti.
0: Sì.
1: Ad asciugare bene.
0: Ok.
1: Le devono asciugare bene. Dopodiché prendi mezzo, per un chilo di castagne basta.
0: Sì.
1: Perché a me è bastato. Allora, mezzo litro di acqua.
0: Sì.
1: Mezzo chilo di zucchero, fai lo sciroppo, lo fai bollire,
0: sì.
1: Che lo zucchero si deve sciogliere bene, bene, bene, bene, bene. Mm. Dopodiché ci butti dentro 200, io ho fatto 300.
0: Sì, un po' più carico.
1: I miei ragazzi mi dicono, mamma le sa venire.
0: 300 di...
1: 300, sì, 300 millilitri di...
0: Di rum.
1: Di rum. Lo fai bollire nel frattempo che lui bolle, che metti le castagne nei vasetti, io li faccio sterilizzare.
0: Sì, è ovvio, certo.
1: Li faccio sterilizzare, li faccio bollire, poi li tiro fuori bollenti, ci metto dentro le castagne, che sono ancora anche un po' caldine, ci metto dentro poi ci butto dentro il rum bollente, lo chiudo, dopo un mesetto circa sono pronte da mangiare.
0: Ah, ecco, bisogna lasciarle riposare un mese.
1: Sì, sì. E l'anno scorso le ho fatte, ma avevano regalato, arrivavano da Villa Carcina i maroni.
0: Sì.
1: Ma belli, veramente belli, grossi, ma grossi fuori di misura. E ne ho fatto un vasettone enorme e a Natale ho fatto l'aperitivo di
0: sì.
1: Natale con le castagne al rum.
0: Ma dai.
1: Prendendole, sì, le scoli dal rum. Le scoli, le lasci asciugare un pochino, poi ci metti intorno una fettina di pancetta.
0: Ma no!
1: Un filo di miele di castagne, sopra un pezzettino di pane bruschettato bene bene bene. Io ho usato il pane di segale.
0: Ascolta, tu mi fai tirare le gole, Laura.
1: Guarda, è venuto fuori un aperitivo di Natale, veramente, guarda,
0: è una cosa che non ho mai sentito, ma è per questo ti ringrazio veramente.
1: Sì, ed è veramente buono. Comunque, per avere le ricette, volevo dire alla Ersilia,
0: sì?
1: Se vuole le ricette va su YouTube,
0: sì?
1: Io digito castagne al rum col cognac, io non avevo mai sentito. Io digito castagne al rum
0: e ti dà
1: sono
0: tutto.
1: Tante versioni. Alcune le fanno addirittura, ci mettono anche il miele. Io non ci metto il miele perché sennò poi vengono troppo sdolcinate.
0: Mm, mm. Sì, dopo stancano dopo, effettivamente.
1: Ecco, no, io le lascio così, anche perché avendo trovato questa ricetta, questo antipastino per Natale, io le preparo ogni anno, poi le regalo. Stamattina ho fatto 4 vasetti.
0: Madonna?
1: 4 vasetti, ma piccolini.
0: Sì, sì.
1: Piccolini. vasettini piccolini.
0: Laura.
1: Ma adesso sto aspettando che il collega di mio figlio gli porti i maroni da Villa Carcina.
0: Ah beh, certo. Allora, Laura,
1: dimmi.
0: Facciamo un patto. Io verrei volentieri a Edolo a assaggiarli, ma mi tocca guidare. Però so che c'è la Liturina che arriva a Edolo. C'è ancora il treno che arriva a Edolo.
1: Però, gioia mia, da Trenord, dal treno a casa mia sono 2 chilometri, 2 chilometri e mezzo.
0: È una passeggiata, per io amo camminare, figurati.
1: Salita.
0: Sì, sì, nessun problema. Ascolta, a questo punto mi tocca dire questo. Grazie a Laura e a tutte le altre, il programma di oggi è stato offerto dall'Unione Alcolisti Unione Alcolisti Anonimi. Laura, grazie di cuore veramente per le ghiottonerie, ti voglio bene.
1: Di niente,
0: sei dolcissima. Ciao, ciao Laura, ciao. Che di vergogna.

metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.

Ermal Meta e Fabrizio Moro portano questa canzone a Sanremo in ricordo della strage del Bataclan a Parigi. E vi stavo dicendo prima di quando finisce un amore, è capitato anche a me, e purtroppo ho sofferto, nel senso che io pensavo che bastasse a questa persona. In realtà lei tante volte si è stancata a lungo di aspettare che io tornassi dalle mie serate all'estero, dalle discoteche, dalla radio. Non lo so, forse mi voleva di più per lei. Però mi fa sorridere quando qualcuno pensa che basti smettere di sentirsi per dimenticare una persona. Come se tra noi ci fosse stato soltanto qualche appuntamento, qualche bacio. Che volete, a quell'età lì soprattutto, qualche ora passata insieme. Tu hai visto parti di me che non mostro facilmente, hai conosciuto le mie paure, le cose che mi porto dentro, i sogni che faccio fatica a raccontare. Ci siamo addormentati vicini e svegliati ancora più vicini, ci siamo tenuti stretti nei giorni difficili, ci siamo detti cose che non dici a chiunque. Per questo non posso semplicemente andare avanti. Posso imparare a vivere senza di te. Posso smettere di cercarti. Posso persino abituarmi alla tua assenza. Ma quello che abbiamo vissuto non posso far finta che non sia mai esistito. Purtroppo alcune persone escono dalla tua vita. Il problema è che non sempre escono da te.

0: Could You Be Love? Potrebbe essere amore, e io nel cuore porto il ricordo di quel grandissimo concerto che vidi, ero adolescente, mi portò il mio parrucchiere e la mia parrucchiera, che avevano la macchina e avevano l'età per viaggiare, a San Siro. Eravamo in 100.000 ed era forse uno degli ultimi concerti che Bob Marley, già provato dal male, morì poco dopo, ma è stato veramente un momento magico. E per quanto riguarda il fatto di che un amore possa finire e tu magari non lo accetti, o meglio te lo fai andar bene, perché sai che non puoi forzare una persona ad amarti, però ecco, non rimpiango sicuramente l'amore che ho dato. La gentilezza offerta con un cuore sincero non è mai sprecata, anche se non viene ricambiata dalla stessa persona. Ogni atto di compassione plasma quello che diventi, e la vita ha un modo silenzioso di restituire la bontà quando meno te lo aspetti. E allora mi dico sempre: caro Giorgio, continua ad amare, non perché gli altri lo meritano, ma perché riflette la tua vera natura.
1: Se piangi

0: Se piangi, se ridi, succede di tutto nella vita e succede di tutto all'interno del Giorgio Conti Show, dove veramente avviene l'impossibile alla radio. Guardate semplicemente oggi, perché siete voi che guidate. Io metto la macchina, ma la benzina, il viaggio, lo scegliete voi. Siamo partiti parlando di fede e abbiamo proseguito parlando di Maroni. Perfetto. Pronto?
1: Ciao Giorgio!
0: Con chi parlo di bello?
1: Dai!
0: Acqua negra
1: sul Chiese!
0: Acqua negra sul Chiese! Acqua negra sul Chiese!
1: Ecco, ciao! Allora?
0: Tu e la tua
1: dimmi Giorgio!
0: Tu e la tua signora come state?
1: Insomma, mica male, dai, abbiamo i problemi un po' mica belli con mio cognato, dai, dopo te lo dirò quel tempo.
0: Oddio, sai, parenti serpenti a volte,
1: eh?
0: A volte, parenti serpenti, a volte.
1: Serpenti, proprio, è vero. Certo, Giorgio, io ti ho mandato qui a Franco, sai Franco, sul 96?
0: Sì, sì, sì.
1: Io continuavo a guardare sul 118, ma non ti vedevo mai.
0: Ah, no, non ci sono io, non... Io sono solo qui sul 788 perché
1: 788 è appena fatto adesso.
0: Perché non voglio che mi vedano.
1: Ah, bene, allora sei trasparente, dai.
0: Esatto, immaginatevi come volete. Anche perché
1: stai bene tu, Giorgio?
0: Certo, però ti ricordo tanti anni fa le radio. Non vedevi le persone, sentivi la voce.
1: Lo so.
0: E io ho voluto fare la radio di una volta, una voce che entra nelle vostre case.
1: Me la punto.
0: E che arriva là anche acqua negra sul Chiese per fare una bella pescatina insieme.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Per cui, grazie per aver chiamato, abbracciami la tua signora e mi raccomando.
1: Sì, te la saluto, vabbè. Te saluto, non sei là.
0: E...
1: Giorgio, due parole lunghe.
0: Vai.
1: Io a Tanzeno avevo una cognata.
0: Sì.
1: Ecco. Niente, mi è 21 anni che si è sposato. Dopo 21 anni ha fatto della baracca, mio cognato, l'ha buttato fuori di casa.
0: Oh signor.
1: Lei ha fatto delle cause. Lei non si comportava bene, qui e lì e là. Dopo sei anni, fra Giorgio... Ha trovato una brasiliana, mamma mia. Domenica gli voleva dare le parole, gli ha dato le parole a mia suocera. E cosa ha fatto? Ha fatto il 112 e l'ha buttato fuori di casa.
0: Signor.
1: Ecco, non volevo dirlo alla televisione, ma te l'ho detto a te perché... per me era qualcosa lì.
0: No.
1: Lei voleva picchiare mio cognato, l'altro.
0: No,
1: non
0: no.
1: Due cognati.
0: Allora,
1: infatti Giorgio, dico una cosa al volo. Io l'ho visto tanti anni fa, due o tre anni fa, l'ho visto subito in faccia che lo mi piaceva. Quasi dicevo i miei nonni, non ci conosciamo noi che siamo parenti, figurati gli altri.
0: No, ecco. Effettivamente non sono scene belle per niente. Per niente. Ecco. Sono cose che ti toccano. E... effettivamente.
1: Ma è una bella grossa mia.
0: Esatto.
1: Che tutti i mesi siano giù 400 euro sostituendo il mio cognato. Ecco.
0: Insomma.
1: Ho dovuto anche, te lo dico perché non ti ho mai visto, ma ti sento la voce. Ecco.
0: Certo.
1: Ho dovuto dare 5.000 euro per fermare la casa, se no li portavano via la casa a mia suocera.
0: Mamma ragazzi. Allora. Ecco. Io, per carità, mi piacciono anche i matrimoni con più razze, ma quando vai a prendere una donna che completamente non c'entra con le tue abitudini e così, stai attento. Ecco.
1: Proprio, bravo. Hai parlato bene. Stare attento.
0: Stare attento, niente di più.
1: Ecco. Io ho fatto 3 anni di fidanzamento... Dopo sono sposato dall'88 e sono fuori insieme a mia moglie.
0: Allora, però ti spiego, moglie e buoi dei paesi tuoi, per quello che
1: bravo,
0: funziona. Ecco.
1: Bravo, come dicevo i nonni una volta. Quasi, è vero.
0: Ecco.
1: E sono ancora assieme. Sì, c'è qualche bisticcio nervoso.
0: Ma certo, ma per carità. Assolutamente.
1: Per dire, ecco.
0: Niente, ti faccio gli auguri per il cognato. Un abbraccione. Ciao.
1: Ciao.

Bone IM che portano sempre tanta allegria e noi proseguiamo naturalmente verso Sanremo. Ieri abbiamo messo un'avventura, 1968, l'unico anno in cui partecipò il grande Lucio Battisti, e ieri il prossimo conduttore ha già anticipato qualcosa perché ha ospitato in studio Noemi e quindi si suppone che sia già stata presa tra i big. Ma noi veniamo al 1969. Arriva a Sanremo una ragazzina di 15 anni. Il brano Ma che freddo fa fu presentato al Festival di Sanremo del 1969 da Nada, che con questo brano debuttò al Festival all'età di 15 anni in doppia esecuzione con i Rockers e si classificò al quinto posto. Nada incise nel 45 giri Ma che freddo fa, che raggiunse la vetta dell'allora hit parade di Lelio Luttazzi e vi rimase al primo posto per 5 settimane, mentre meno successo ebbe la versione dei Rockers. Ma che freddo fa è considerato un po' il suo cavallo di battaglia ed è stata poi ricantata da tanti altri cantanti italiani. Ma noi ci colleghiamo proprio col Sanremo di quell'anno.

E domani il nostro cammino verso Sanremo ci porterà invece Univa Zanicchi che canterà Zingara. Ma cari amici, cari amiche, alle 13.57 siamo giunti al termine anche oggi del Giorgio Conti Show. Io devo ringraziarvi perché avete argomentato più cose, mi confidate anche delle cose molto molto personali, mi fa piacere di avere la vostra stima e soprattutto la vostra fiducia. Sappiate che comunque è ben riposta in una persona che vi ha veramente a cuore. Vi auguro buon pomeriggio e godetevi la vita perché è una sola. Ciao a tutti!

0: le 14 e un minuto.
1: Radio Super Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super.
1: Pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Sempre più tua, sempre più super.
9: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
5: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La festa appena cominciata.

0: carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Radio Super, la radio amica.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Ragazzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sempre più tua, sempre più super.

uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontare.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio?

0: vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.